0: Hits.
1: Die Jönife Mittagsshow.
0: Mit den schönsten Songs, die happy machen.
2: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo.